sentirmi e incatenarmi e trascinarmi lì davanti ad ogni specchio per dirmi guardati. Io non mi guardo, giro lo sguardo.

0: Condizione imprescindibile.
1: GM Jazz sur Radio Neptune.
0: Et nous écoutons lundi.

Di soprassalto mi sveglio, è già lunedì e non ho voglia di alzarmi e di andare via. Per 5 giorni a rincorrere questo weekend, io sono a letto e la

a questo qui. Mi tiro su, poi sonnambula decisa verso la toilette. In automatico mi lavo e metto sul caffè, con un calzino che mi isoli dal gelido, una cravatta che s'abbini con quell'abito. Fai piano che gli altri non si sveglino, in un silenzio quasi magico, ma senti qua la vicina la mattina che soffritto fa il lunedì.